0: Volete divertirvi?
1: Jetzt habe ich hier Francesco Napoli mit Balla Balla.
0: Siete di buon umore? Sì! Allora, riempite i vostri bicchieri e buon divertimento!